alla icke alla. Anna lo vale gaua meglio ne. Anna lo vale gaua meglio ne. Icke only owen halle au hanne anni

Iba iho iho aui ka hile i hua mai. Iho ai lona nou e ike i hua ai. Ahi ua keia, ua hike iho nei.